il lumi centauro, il mare, il India o il vento, il vatore fifero e il terribile essere.